0: no preko dankwa. Paul Amantem, wosi edi kanfuo. Ogidigidi, utia from one ewosu. Kojo preko dankwa. Wenim niwechi, obiani ho. Boss of bosses are Gina Hindra. Kojo preko dankwa. Fa boss, fa boss, fa boss.
1: Yeti amasansu fo, KPD.
0: Amansan sonfo kojo preko dankwa. Paul Amantem, wosi edi kanfuo.